0: sono Verena e vi do il benvenuto qui a Lives.
1: Hallo, io sono Hannes von der Winothek Weinkommissar.
2: Ciao ragazzi, sono la Claudia, una delle proprietarie del campeggio Steiner.
3: Buongiorno, sono Florian Elmenreich, il direttore a Meran. Siamo la nostra famiglia, gestisce questo bellissimo albergo in stile Liberty.
4: Ich bin die Sissi Amort aus Meran.
5: Buongiorno, sono Philipp Elmenreich, adesso la quarta generazione qua nel nostro Mittelminion di Merano. Sia il responsabile